0: il fui colto.
1: Ferma, olà, dico a te, perché scappar?
0: Dammi a che cercar, vuole fiora comprar.

0: fratello!
1: Ma fratello, chi aver nome Arsamene?
2: E questo forse l'idolo suo in scrive?
1: Ahimè, ti sbardellina! Chi vuole fiora di bella giardina?
2: Dimmi!
1: Non saper altro! Tulipana! Gelsomina!

ascoso è il sole, verrò notturno, ove talor mi suole il raggio balear di vostre stelle. Ivi, a dispetto di maligna sorte, o sarò vostro, oppur sarò di morte.

qui mai spero? Sorte si bella, qui mai spero? Dolce d'amore, sorte si bella, chi mai spero? Dolce d'amore, sorte si bella, chi mai spero?

Il magistero, il magistero, sorte si è bella, il magistero, dolce l'amore.